Baba Janna do, Uba Ngama do, Ali Bekari. Dedo ko ayajura tugulbi uor Babilona fadi. Goro ko aisa tugali yagulbi uor Babilona midinga juji. Yedare mi gatire di bai bari la titire. Madele roba, la veda salamadou.

Ciao, così è di chi che morto fuori stai sì e carra di chat e si trova in de chi che di grammato collaborato andare a cucci che mi dono che ci chiama di merenda la grede a San Felice Cane Shukurtur ang di merenduru cabin tecnic da cingana Mahmoud Gasra car mi curate cingana sale Mahmoud Sale a detta in che tenanda Umar Idris Umar era le bran la brandanda alla chi so ficere che sa to zor di chi di grembe che ne fa dondo a ma chatrana la gofficina a moshana la chefene tendama in di carram you know Satozo Sawasa Udur Salali Zigeg Nagwene Satozo Sawasa Kayar Guji Sharfe Kalajeg Nagwene Salam Alaikum.